0: Aztlán Radio, tu destino musical definitivo.
1: Nueve, diecisiete.